Lo mio cucut, ni maia que leida, lo mio cucut, en crospa vengist. Me convendro, posro per la giorno, posro per ora.